0: te, ancora meglio.
1: Ma Camezza mi abbraccia, caro mio leporello, leporello mio caro. Allora consiglierà qualche tua bella.
0: Buon maledetto!
1: Te ne chiedo approfitto, non so come mi riconosce. Grilla, sotto gente, a fuggirmi metto e pronto, pronto per quel muro tu in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
1: E ancora!

0: ha parlato?
1: Qualche anno a serrare l'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?